Uganda noir. Oh noir. Mame mone mrané, mame mone mrané. Mame mone mrané. Me bonji. Na me bon mrané mrané sawei. Freedom nyamiei. Benadi nyamiei. Me bonji, me bon mrané mrané mrané sawo. Anaji sani benyu ayeye mo.